0: Bonrone. Hafte bibi la da da da non. Henne me vede. Du sabba du da day. Du bab da booga day. So bon sa ba ba ba be.
1: Abba do dee.
0: Willa ri ba naza.
1: Ebba da ba da.
0: Willa la ba zini.
1: Wadla but, boodla but.
0: Steeble la do dee.